0: cada parola ognor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propinque ville.

pugnati capi di pellilla, ove spento fame te dissi, a darci se fortuna non m'assicura.

0: vento, dimmi se guio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse Castellor, mele tu per cena del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: dopo sa girava una zingara. Sorpresero i nostri sporatori, si volse in fuga, e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista la giù,
0: no, della scorta il codo di erba prese il tempo. Eccola!
2: Il nostro freddo!